0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Tana, I'm good. Go down, can you lucky go miss you? Go a bear, maga full do chumalo. Or up or a coma.
1: Doctor Penanier will be binu.
0: Can I cover tear? The penny to a chagrining of woby. And I could be with you by doctor. When you be a tura, then a charge you by a cannon long mark of your dog at Tiana Pin. Bugging a cannon, eh?
1: At to perami coma. E quando mio che rimane a due come petuare
0: dottor dottor ciao prima ne ha uvi vino ana coba vino nino non vorremmo ne tag con vorremmo ne gara io non mi erito i due radeghe che ne vino ana coba vino a me a manin ita che ne due re a bichel a giovane baba toma we
1: a yadu a toto ta giovane chelimna ha
0: Dan Korea win your poignu, you better poignu.

0: Old Radio.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
2: Aneno nyako moro kae nyinge ng'a?
3: Atoti.
2: To bende onyalo mielo ngoma nyinge ng'a?
3: Atoti.
2: To be onyalo

0: caricare. Don Giova, ti chiediamo per un grigion, mio primo, mio cop. Aia. Don Giova, ti chiediamo per un grigion, mio primo, mio cop. E pienva.
1: Jara pino bati judio, bede biru yot.
0: Kumi ye.
1: Ijara pino no bati judio. Ijara pino no bati judio. Yoko kwe.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Pacho. Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio.
1: Yeah, yeah, yeah. Just land secret.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad